Ascolta e riascolta Luxair e Adox. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande in

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Oggi come ti senti?
4: Creativa, audace, classica, elegante.
3: Quante idee! Ci pensa Manola!
4: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
5: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness, un'ampia sala pesi, oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i

0: Il problema non sei tu, è il metodo. In X-Lab è diverso. Test avanzati, strategie integrate, medicina anti-aging e training evoluto. Un supporto completo per risultati concreti e duraturi. X-Lab Studios, Mirko Panzonato Program. Prenota su xlabstudios.it.
1: Escúchalo, canta.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Dal 28 al 30 agosto il Parco Mostar si accende con il Montegrotto Summer Festival. Tre giorni di musica e divertimento con Remember Palladium, torneo di Beyblade X, 90 Time, Oli, il Festival dei Colori e un'area food and drink. Evento promosso dai Fioi APS e Comune di Montegrotto Terme. Info su fioiaps.it. Media partner Vibra FM.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: buonissime così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Sei di Vicenza? È tornato a Peribrolo. Il festival musicale ha ingresso gratuito a Malo. Fino al 30 agosto, 4 palchi, più di 50 artisti, DJ set, live, workshop, food truck in una location immersa nella natura. A Peribrolo, dove la magia prende forma. Artisti e line-up sui social di A Peribrolo. Parco Via Molinetto, Malo, Vicenza. Media partner, Vibra FM.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita. Non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
1: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
2: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
3: Se ti prendi cura di te stesso, ma corpo e salute non migliorano, il problema non sei tu. È il metodo. In X-Lab è diverso. Test avanzati, strategie integrate, medicina anti-aging e training evoluto. Un supporto completo per risultati concreti e duraturi. X-Lab Studios. Mirko Panzonato Program. Prenota su xlabstudios.it.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
4: E le pratiche di detrazione?
5: Tutto compreso. Chiavi in mano.
4: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Rovier 3, Abano Terme, anche sui social e su elettrovanni.it.
6: Sei di Vicenza? È tornato a Peribrolo. Il festival musicale ha ingresso gratuito a Malo. Fino al 30 agosto, 4 palchi, più di 50 artisti, DJ set, live, workshop, food truck in una location immersa nella natura. A Peribrolo, dove la magia prende forma. Artisti e line up sui social di A Peribrolo. Parco Via Molinetto, Malo, Vicenza. Media partner Vibra FM.

0: C'è una regina che da 48 anni mette tutti d'accordo.
1: È la patata di Rozzo. Dal 4 al 6 settembre, festa della patata.
0: Gnocchi fatti in casa, prodotti tipici locali, mercatino, musica live, DJ set e area bambini.
1: 48esima festa della patata a Rozzo, dal 4 al 6 settembre. Programma completo su prolocorozzo.it.
2: Le solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri, aperti H24. Abbonamento annuale a 299 euro, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com. Diversi da tutti.
3: Io vivo a Treviso e leggo Oggi Treviso. Io a Castelfranco.
4: Io a Oderzo.
5: Io a Valdobbiadene.
6: Io a Mogliano. A
7: Vittemino. Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
10: Vibra FM Notizie.
11: Buongiorno, sull'Italia è arrivata la quinta ondata di caldo estremo, oggi bollino rosso in 9 città, la giornata più calda dell'estate 2026 è quella di oggi e atteso anche il picco in alcune città della centro Italia. Donald Trump sui social sfida il Canada e ribattezza il lago Ontario, sarà Lago America. Il presidente americano ha cancellato il nome con un tratto di penna e ha pubblicato la cartina sui social, è l'ultima provocazione nello scontro con Ottawa. Governo al lavoro per l'estensione dei meccanismi di semplificazione della ZES unica del Mezzogiorno al resto d'Italia, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
12: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità, una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose. Penso alla ZES unica che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale.
11: È tutto per il momento, a più tardi.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
1: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
2: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Movenbic compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Movenbic sui social. Movenbic a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
3: Hai provato la palestra, la dieta e mille altre cose. Se il problema non fossi tu ma il metodo, Balla e Snella è il programma di fitness pensato esclusivamente per le donne. Niente attrezzi, nessuna noia. Solo musica, ballo e fino a 2 taglie in meno in 12 settimane. Siamo a Nanto e Vicenza. Info su ballaesnellavicenza.com.
4: Cerchi un nuovo modo di iniziare la giornata? Martedì 8 settembre alle 6 del mattino partecipa alla Breakfast Run. Corri tra le vie di Padova e all'arrivo fai colazione insieme a tanti altri runner. 8 settembre, ore 6. Breakfast Run. First Run, then Breakfast. Iscriviti su padovamarathon.com. Media Partner, Vibra FM.
5: Vibra.

0: ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.

0: Solo alla Plix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Plix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Plix.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Dal 2012 a Donara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
2: Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
3: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
4: Segui la regina del biondo sui social.
5: Dal 28 al 30 agosto il Parco Mostar si accende con il Montegrotto Summer Festival. Tre giorni di musica e divertimento con Remember Palladium, torneo di Beyblade X, 90 Time, Oli, il Festival dei Colori e un'area Food and Drink. Evento promosso dai Fioi APS e Comune di Montegrotto Terme. Info su fioiaps.it. Media Partner Vibra FM.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte, You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30, ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
4: Domenica 30 agosto a Trebaseleghe c'è la 38esima fiera degli uccelli e rassegna cinofila.
3: Galà dell'ornitologia, mostra di funghi, animali, rapaci, auto e trattori d'epoca, rievocazioni di mestieri e arti contadine.
4: Una giornata nella natura, 38esima fiera degli uccelli, il 30 agosto Parco Draganziolo Trebaseleghe.
5: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
6: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello.

0: Di Asolo Treviso, che era rimasto ferito nel corso di un'aggressione a Barcellona il 12 agosto. Maggiotto è tornato a camminare, anche se i suoi ricordi sono ancora confusi, lo riferisce la legale che assiste la famiglia.
1: Puntano a superare il 90% di occupazione gli alberghi veneziani durante la mostra del cinema di Venezia. Il mese di agosto chiude con risultati soddisfacenti, mentre per settembre le prenotazioni fanno sperare in un ulteriore slancio anche dopo il festival. Un elemento emerge con chiarezza.
0: Il sindaco di Venezia ha inaugurato ieri sera la nuova piazza della Laguna di San Giuliano a Mestre, lo spazio riqualificato per restituire ai cittadini una porzione del parco da anni chiusa e inaccessibile, è pensato per essere vissuto in più modi, ospitare eventi, spettacoli e iniziative aperte alla cittadinanza, ma anche per svago e tempo libero.
1: Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è alla prossima edizione del Giornale Radio.

0: escuchamos una vez más la canción que te vio llegar, la canción para regresar.
1: Domenica 30 agosto a Tre Basiliche c'è la 38esima fiera degli uccelli e rassegna cinofila.
2: Galà dell'ornitologia, mostra di funghi, animali, rapaci, auto e trattori d'epoca, rievocazioni di mestieri e arti contadine.
1: Una giornata nella natura, 38esima fiera degli uccelli, il 30 agosto Parco Draganziolo Tre Basiliche.
3: Hai provato la palestra, la dieta e mille altre cose. Se il problema non fossi tu, ma il metodo. Balla e Snella è il programma di fitness pensato esclusivamente per le donne. Niente attrezzi, nessuna noia. Solo musica, ballo e fino a 2 taglie in meno in 12 settimane. Siamo a Nanto e Vicenza. Info su ballaesnellavicenza.com.
4: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone.
5: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zucchero e anche vegano.
4: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
5: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
4: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.

0: due anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Mövenpick compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.
7: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.

0: C'è una regina che da 48 anni mette tutti d'accordo.
1: È la patata di Rozzo. Dal 4 al 6 settembre, festa della patata.
0: Gnocchi fatti in casa, prodotti tipici locali, mercatino, musica live, DJ set e area bambini.
1: 48esima festa della patata a Rozzo, dal 4 al 6 settembre. Programma completo su prolocorozzo.it.
2: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
3: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
2: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
1: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
4: Se ti prendi cura di te stesso ma corpo e salute non migliorano, il problema non sei tu. È il metodo. In X-Lab è diverso. Test avanzati, strategie integrate, medicina anti-aging e training evoluto. Un supporto completo per risultati concreti e duraturi. X-Lab Studios. Mirko Panzonato Program. Prenota su xlabstudios.it.
5: Ora fammi un corso di Fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi Pilates e yoga. Muoversi!
6: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club, in via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Oggi come ti senti? Creativa? Audace? Classica? Elegante? Quante idee? Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho! Lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
2: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.
3: Vibra FM Notizie.
4: Buongiorno, la Norvegia sta piangendo il suo re, è venuto a mancare a 89 anni Harald V, il sovrano cosiddetto moderno. L'annuncio è arrivato poche ore fa dalla casa reale. Il principe Haakon e la moglie Mette-Marit saranno i nuovi regnanti a Oslo. Il governo sta studiando misure per ridurre ulteriormente il costo dei carburanti. Intanto si infiamma il dibattito politico. Francesco Fidini, Fratelli d'Italia.
5: L'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni.
4: Nicola Zingaretti, PD.
6: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante e della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elish Line di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
4: L'Islanda guarda con sempre più forza all'Unione Europea. Domani ci sarà il referendum per i negoziati per l'entrata nell'Unione. Il sì è in lieve vantaggio nell'isola atlantica. Con un accordo sull'adesione ci sarà un nuovo voto popolare. Questo è tutto. A più tardi.

0: fatti aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM. Dai!

0: ancora lì? Aspetti che cada da solo?
1: Aspetto di trovare una buona motosega.
0: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
2: 139,90 euro? Domani taglio tutto.
3: Per agosto e settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
4: Ogni estate la stessa storia. Valigie, scatoloni, mobili e mille chilometri da fare. Che tu stia tornando a casa o ripartendo per una nuova destinazione, Traslochi Santoro gestisce il tuo trasloco dall'andata al ritorno. In tutta Italia, isole comprese. Traslochi Santoro. Sicuri e affidabili. 049 22 79 612.
5: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
6: Sei di Vicenza? È tornato Aperibrolo, il festival musicale a ingresso gratuito a Malo. Fino al 30 agosto, 4 palchi, più di 50 artisti, DJ set, live, workshop, food truck in una location immersa nella natura. Aperibrolo, dove la magia prende forma. Artisti e line-up sui social di Aperibrolo. Parco Via Molinetto, Malo, Vicenza. Media partner Vibra FM.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Le solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri, aperti H24. Abbonamento annuale a 299 euro, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com. Diversi da tutti.
2: Pannelli, le luci, gli addobbi e i regali.
3: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Quel ramo è ancora lì. Aspetti che cada da solo?
5: Aspetto di trovare una buona motosega.
4: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
5: 139,90 euro? Domani taglio tutto.
6: Per agosto e settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.

0: Fortissime così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Cerchi un nuovo modo di iniziare la giornata. Martedì 8 settembre alle 6 del mattino partecipa alla Breakfast Run. Corri tra le vie di Padova e all'arrivo fai colazione insieme a tanti altri runner. 8 settembre, ore 6. Breakfast Run. First Run, then Breakfast. Iscriviti su padovamarathon.com. Media Partner, Vibra FM.
4: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
5: Io a Castelfranco.
6: Io a Oderzo.
7: Io a Valdobbiadene.
8: Io a Mogliano.
9: A Vittebello.
10: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
11: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media Partner, Vibra FM.
12: Hai provato la palestra, la dieta e mille altre cose. Se il problema non fossi tu ma il metodo, Balla e Snella è il programma di fitness pensato esclusivamente per le donne. Niente attrezzi, nessuna noia. Solo musica, ballo e fino a due taglie in meno in 12 settimane. Siamo a Nanto e Vicenza. Info su ballaesnellavicenza.com.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
3: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
2: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
4: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
5: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana in via Valmarana 39.
4: Segui la regina del biondo sui social.
0: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecno Carpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecno Carpenteria a Ponzano Veneto.
6: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
7: Certo,
6: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
8: Sei di Vicenza? È tornato Aperibrolo, il festival musicale a ingresso gratuito a Malo. Fino al 30 agosto, 4 palchi, più di 50 artisti, DJ set, live, workshop, food truck in una location immersa nella natura. Aperibrolo, dove la magia prende forma. Artisti e line up sui social di Aperibrolo. Parco Via Molinetto, Malo, Vicenza. Media partner Vibra FM.
0: Vibra FM Notizie.
9: Buongiorno, le notizie in primo piano. La Giunta Veneta ha approvato la nuova variazione al bilancio di previsione 26-28, provvedimento che recepisce nuove entrate derivanti da assegnazioni vincolate a specifiche finalità e rimodula alcuni stanziamenti, consentendo di ottimizzare l'impiego di risorse statali, comunitarie e regionali.
10: In tema di transizione digitale e di sicurezza informatica, in Italia buona parte delle regioni è alle prese con investimenti. È il caso del Veneto, dove la Giunta guidata da Alberto Stefani prevede risorse superiori a 12 milioni di euro destinate alla convergenza delle infrastrutture informatiche, all'organizzazione delle CERT regionale per la sicurezza cibernetica e alla telecomunicazione a favore del sistema sanitario regionale.
9: Danni abbastanza limitati questa mattina per il temporale che si è abbattuto su Verona. Alcuni alberi sono caduti e un sottopasso è risultato allagato.
10: E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
11: Vibra, vibra, vibra.
1: Escúchalo, cántalo, bailalo,
12: bailalo,
13: bailalo. 15 minuti da ballare solo su Vibra FM.

0: Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
2: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
3: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da Alla Casa di Byron, ultimi giorni di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
4: Dal 28 al 30 agosto il Parco Mostar si accende con il Montegrotto Summer Festival. 3 giorni di musica e divertimento con Remember Palladium, torneo di Beyblade X, 90 Time, Oli, il Festival dei Colori e un'area Food and Drink. Evento promosso dai Fioi APS e Comune di Montegrotto Terme. Info su fioiaps.it. Media Partner, Vibra FM.

0: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
1: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.

0: C'è una regina che da 48 anni mette tutti d'accordo.
1: È la patata di Rozzo. Dal 4 al 6 settembre, festa della patata.
0: Gnocchi fatti in casa, prodotti tipici locali, mercatino, musica live, DJ set e area bambini.
1: 48esima festa della patata a Rozzo, dal 4 al 6 settembre. Programma completo su prolocorozzo.it. Ciao, sono Chiara, il Compro Oro e Preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
2: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Mövenpick compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacolo, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
3: Se ti prendi cura di te stesso ma corpo e salute non migliorano, il problema non sei tu, è il metodo. In X-Lab è diverso. Test avanzati, strategie integrate, medicina anti-aging e training evoluto. Un supporto completo per risultati concreti e duraturi. X-Lab Studios, Mirko Panzonato Program. Prenota su xlabstudios.it.
4: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
5: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
4: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
5: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
4: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Cosa dicono le carte? Troverò l'amore.
4: E io un po' di soldi?
5: Per l'amore bisogna aspettare. I soldi, beh, li puoi risparmiare. Da Meneghello Arredamenti ci sono i saldi.
6: Approfitta dei saldi di Meneghello Arredamenti a Limena. E se prenoti la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, avrai trasporto e montaggio gratuiti. Aperti tutto agosto.
7: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: Buongiorno, ha destato cordoglio in tutta Europa la scomparsa all'età di 89 anni del re di Norvegia Harald V. Era ricoverato a Oslo per una malattia del sangue, l'anemia emolitica. Era il monarca più anziano d'Europa. Il governo ha prorogato fino a inizio settembre il taglio delle accise sul gasolio, una misura necessaria per Fratelli d'Italia. La deputata Elisabetta Gardini.
1: Il governo Meloni ha prorogato gli aiuti contro il caro carburanti, nonostante il disastro del superbonus voluto da Conte e PD che ci costerà 174 miliardi, risorse tolte agli italiani che avremmo potuto utilizzare per rafforzare gli interventi a sostegno di famiglie e imprese.
0: E al termine di una delle estati più calde che l'Europa ricordi, si fanno anche i primi bilanci delle ferie estive. Tra luglio e agosto gli italiani hanno speso 20 miliardi, la maggiore spesa di 2,86 euro per ogni pernottamento e di 12,5 per turista. È tutto, buon pomeriggio.

0: aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM. Dai!

0: Tutti. Il beat rallenta, ma la vibe resta. Barre che girano ancora nella testa.
1: Swag, swag. Questa è Swag, la scena italiana che non si ferma mai. Dalla

0: domenica 30 agosto a Tre Baseliche c'è la 38esima fiera degli uccelli e rassegna cinofila.
1: Galà dell'ornitologia, mostra di funghi, animali, rapaci, auto e trattori d'epoca, rievocazioni di mestieri e arti contadine.
0: Una giornata nella natura, 38esima fiera degli uccelli, il 30 agosto Parco Draganziolo Tre Baseliche.
1: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecno Carpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecno Carpenteria a Ponzano Veneto.
2: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
3: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Vuoi Vibra FM alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
1: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
2: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Vibra FM.
5: Stiamo rompiendo, muchacho. Y se poi lo pide, chip up in me. Y se poi lo pide, leggo.

0: solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri aperti H24. Abbonamento annuale a 299 euro, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com. Diversi da tutti.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: Dal 28 al 30 agosto il Parco Mostar si accende con il Montegrotto Summer Festival. Tre giorni di musica e divertimento con Remember Palladium, torneo di Beyblade X, 90 Time, Oli, il Festival dei Colori e un'area Food and Drink. Evento promosso dai Fioi APS e Comune di Montegrotto Terme. Info su fioiaps.it. Media Partner Vibra FM.
3: Cerchi un nuovo modo di iniziare la giornata? Martedì 8 settembre alle 6 del mattino partecipa alla Breakfast Run. Corri tra le vie di Padova e all'arrivo fai colazione insieme a tanti altri runner. 8 settembre, ore 6. Breakfast Run. First Run. Then Breakfast. Iscriviti su padovamarathon.com. Media Partner. Vibra FM.
4: Vibra FM. Mira, Chan, un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Dal 2012 a Donara di Tombolo Riability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Riability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Riability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
2: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
3: Sei di Vicenza? È tornato a Peribrolo. Il festival musicale ha ingresso gratuito a Malo. Fino al 30 agosto, 4 palchi, più di 50 artisti, DJ set, live, workshop, food truck in una location immersa nella natura. Aperibrolo, dove la magia prende forma. Artisti e line up sui social di Aperibrolo. Parco Via Molinetto, Malo, Vicenza, media partner Vibra FM.
4: Hai provato la palestra, la dieta e mille altre cose. Se il problema non fossi tu, ma il metodo. Balla e Snella è il programma di fitness pensato esclusivamente per le donne. Niente attrezzi. Sì, nessuna noia, solo musica, ballo e fino a 2 taglie in meno in 12 settimane. Siamo a Nanto e Vicenza. Info su ballaesnellavicenza.com.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Vibra FM Notizie.
7: Buongiorno. Un uomo ha perso la vita sul lavoro questa mattina a Tribano, in provincia di Padova. È un 59enne che è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Stava lavorando in un terreno agricolo in località San Luca.
8: Non ci sono state gravi conseguenze, fortunatamente per la donna rimasta vittima di un infortunio sul Monte Baldo nel pomeriggio di giovedì. La donna sarebbe scivolata e caduta mentre percorreva un sentiero nei pressi del rifugio Chierego, riportando un infortunio alla gamba.
7: Messa in sicurezza dall'amianto nel cantiere della tratta ad alta velocità all'angolo tra Viale Verona e il cavalcaferrovia di Via Ferreto de Ferreti a Vicenza. Nei giorni scorsi era stata riscontrata la presenza di materiale contenente asbesto. A dare il via alle attività è stato il consorzio IRICAV 2.
8: È tutto, a più tardi.
9: Vibra, vibra, vibra.
10: Sigue la traccia.
11: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. Quattro brani di un cantante solo su Vibra FM.
12: Wait a minute. Who is that sexy?
11: I brani di oggi sono di Bad Bunny.

0: Estás escuchando Sigue la Tracha,
1: exclusivamente en Vibra FM.
2: Who is that sexy?
3: I brani di oggi sono di Bad Bunny,

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
2: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
3: Io a Castelfranco.
4: Io a Oderzo.
5: Io a Valdobbiadene.
6: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
8: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto in via Spagna 74.

0: C'è una regina che da 48 anni mette tutti d'accordo.
1: È la patata di Rozzo. Dal 4 al 6 settembre, festa della patata.
0: Gnocchi fatti in casa, prodotti tipici locali, mercatino, musica live, DJ set e area bambini.
1: 48esima festa della patata a Rozzo, dal 4 al 6 settembre. Programma completo su prolocorozzo.it.
2: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
1: Segui la regina del biondo sui social.
3: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da Alla Casa di Byron, ultimi giorni di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti, cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
4: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
5: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
6: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
5: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
6: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
5: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Domenica 30 agosto a Trebaseleghe c'è la 38esima fiera degli uccelli e rassegna cinofila.
2: Galà dell'ornitologia, mostra di funghi, animali, rapaci, auto e trattori d'epoca, rievocazioni di mestieri e arti contadine.
1: Una giornata nella natura. 38esima fiera degli uccelli, il 30 agosto, Parco Draganziolo, Trebaseleghe.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte, You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30, ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
5: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.

0: salami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
1: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la Makita da 35 cm a soli 139,90 €.
2: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta agosto e settembre, fino a esaurimento scorte.
3: Sei di Vicenza? È tornato a Peribrolo. Il festival musicale ha ingresso gratuito a Malo. Fino al 30 agosto, 4 palchi, più di 50 artisti, DJ set, live, workshop, food truck in una location immersa nella natura. A Peribrolo, dove la magia prende forma. Artisti e line up sui social di Aperibrolo. Parco Via Molinetto, Malo, Vicenza. Media partner Vibra FM.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Gasparotto Mobili a Rosà.
6: Arredi di altissima qualità. Svuotiamo tutto.
5: 120 salotti componibili a partire da €590.
6: Hai tempo fino al 31 agosto.
5: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 8500 e prenota.
6: Ha aperto anche la domenica.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: Oggi come ti senti? Creativa? Audace? Classica? Elegante? Quante idee? Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
1: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho! Lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
2: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo,
3: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
5: Dal 28 al 30 agosto il Parco Mostar si accende con il Montegrotto Summer Festival. Tre giorni di musica e divertimento con Remember Palladium, torneo di Beyblade X, 90 Time, Oli, il Festival dei Colori e un'area Food and Drink. Evento promosso dai Fioi APS e Comune di Montegrotto Terme. Info su fioiaps.it. Media Partner Vibra FM.
6: Vibra.

0: Vuoi Vibra FM alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
1: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
2: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
3: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
2: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
4: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
5: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness. Un'ampia sala pesi. Oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
4: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Ogni estate la stessa storia. Valigie, scatoloni, mobili e mille chilometri da fare. Che tu stia tornando a casa o ripartendo per una nuova destinazione. Traslochi Santoro gestisce il tuo trasloco dall'andata al ritorno. In tutta Italia, isole comprese. Traslochi Santoro. Sicuri e affidabili. 049 22 79 612.
4: Hai provato la palestra, la dieta e mille altre cose. Se il problema non fossi tu ma il metodo. Balla e Snella è il programma di fitness pensato esclusivamente per le donne. Niente attrezzi, nessuna noia, solo musica, ballo e fino a 2 taglie in meno in 12 settimane. Siamo a Nanto e Vicenza. Info su ballaesnellavicenza.com.
5: Se ti prendi cura di te stesso ma corpo e salute non migliorano, il problema non sei tu, è il metodo. In X-Lab è diverso. Test avanzati, strategie integrate, medicina anti-aging e training evoluto. Un supporto completo per risultati concreti e duraturi. X-Lab Studios, Mirko Panzonato Program. Prenota su xlabstudios.it.
6: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
7: Esco.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
2: Segui la regina del biondo sui social.
3: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
4: Domenica 30 agosto a Trebaseleghe c'è la 38esima fiera degli uccelli e rassegna cinofila.
5: Galà dell'ornitologia, mostra di funghi, animali, rapaci, auto e trattori d'epoca, rievocazioni di mestieri e arti contadine.
4: Una giornata nella natura, 38esima fiera degli uccelli, il 30 agosto Parco Draganziolo Trebaseleghe.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: C'è una regina che da 48 anni mette tutti d'accordo.
1: È la patata di Rozzo! Dal 4 al 6 settembre, festa della patata!
0: Gnocchi fatti in casa, prodotti tipici locali, mercatino, musica live, DJ set e area bambini.
1: 48esima festa della patata, a Rozzo, dal 4 al 6 settembre. Programma completo su prolocorozzo.it.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da Alla Casa di Byron, ultimi giorni di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti. Cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
5: Le solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri, aperti H24. Abbonamento annuale a 299 euro, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com, diversi da tutti.
6: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Mövenpick compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
7: Vibra FM.

0: 18 al 30 agosto, il Parco Mostar si accende con il Montegrotto Summer Festival. Tre giorni di musica e divertimento con Remember Palladium, torneo di Beyblade X, 90 Time, Oli, il Festival dei Colori e un'area Food and Drink. Evento promosso dai Fioi APS e Comune di Montegrotto Terme. Info su fioiaps.it. Media Partner, Vibra FM.
1: Sono

0: sabato esagerato. Sabato 29 agosto, tanti prodotti a prezzi mai visti, come birra Tuborg lattina a 69 centesimi. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: I love you Prix.
2: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
3: Io a Castelfranco.
4: Io a Oderzo.
5: Io a Valdobbiadene.
6: Io a Mogliano.
7: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Cerchi un nuovo modo di iniziare la giornata? Martedì 8 settembre alle 6 del mattino partecipa alla Breakfast Run. Corri tra le vie di Padova e all'arrivo fai colazione insieme a tanti altri runner. 8 settembre, ore 6. Breakfast Run. First Run, then Breakfast. Iscriviti su padovamarathon.com. Media Partner, Vibra FM.

0: DJ Shorty e il Micia. Shake Signora.
1: Vibra FM, sempre con te. In FM, in streaming, con la nostra app.

0: Sei di Vicenza? È tornato a Peribrodo. Il festival musicale ha ingresso gratuito a Malo. Fino al 30 agosto, 4 palchi, più di 50 artisti, DJ set, live, workshop, food truck in una location immersa nella natura a Peribrodo, dove la magia prende forma. Artisti e line-up sui social di Peribrodo. Parco Via Molinetto, Malo, Vicenza, media partner, Vibra FM.
1: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto.
2: Vuoi provare il brezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
4: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
5: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Da qualche giorno a Palazzo Zuckerman a Padova sono ripresi gli appuntamenti di Castello Festival che proseguiranno fino al 13 settembre. Ce ne parla l'organizzatore Andrea Zangirolami.
1: Allora, abbiamo 10 appuntamenti molto vari che spaziano dalla musica alla danza, dal teatro alla stand-up comedy fino al 13 settembre. Sicuramente da segnalare ci sono alcuni concerti imperdibili. Il 3 settembre con un gruppo africano di cantanti e ballerini che si chiama Incingizzi. Il giorno successivo, il 4, un omaggio alla canzone francese con la band Passepartout, e sempre quella settimana, il 5 settembre, la cantante lirica Stefania Miotto, molto famosa, ci farà un omaggio a Padova con musiche classiche e canzoni d'opera. Poi la settimana successiva ci sarà per esempio uno spettacolo di danza l'8 settembre per rivisitare la Cenerentola di Prokofiev, e poi due appuntamenti finali importantissimi con Patrizio Roversi, che porterà in scena una pièce teatrale dedicata all'ambiente, e la chiusura sulla vicenda della Mala del Brenta con lo spettacolo Mala Brenta il 13 settembre. Quindi insomma appuntamenti per tutti i gusti e con biglietti anche a prezzi molto accessibili, tra l'altro con la vostra collaborazione anche alcuni biglietti gratuiti per gli ascoltatori. Quindi seguiteci con il programma sul sito castellofestival.it o sui social Castello Festival Padova.
0: Fino al 13 settembre al Teatro Giardino di Palazzo Zuckerman. Grazie ad Andrea Zangirolami, organizzatore di Castello Festival.
1: Grazie a voi, come sempre.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
1: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
2: Se ti prendi cura di te stesso ma corpo e salute non migliorano, il problema non sei tu, è il metodo. In X-Lab è diverso. Test avanzati, strategie integrate, medicina anti-aging e training evoluto. Un supporto completo per risultati concreti e duraturi. X-Lab Studios, Mirko Panzonato Program. Prenota su xlabstudios.it.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
3: E le pratiche di detrazione?
4: Tutto compreso, chiavi in mano.
3: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Rovier 3, Abano Terme, anche sui social e su elettrovanni.it.
5: Hai provato la palestra, la dieta e mille altre cose. Se il problema non fossi tu ma il metodo, Balla e Snella è il programma di fitness pensato esclusivamente per le donne. Niente attrezzi, nessuna noia, solo musica, ballo e fino a 2 taglie in meno in 12 settimane. Siamo a Nanto e Vicenza. Info su ballaesnellavicenza.com.
6: Amo una recoleta de chapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores.
7: ¡Fuego!
6: No

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Oggi come ti senti?
2: Creativa, audace, classica, elegante.
1: Quante idee! Ci pensa Manola!
2: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
3: Ciao, sono Chiara, il Compro Oro e Preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345-09-23-900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
4: Domenica 30 agosto a Trebaseleghe c'è la 38esima fiera degli uccelli e rassegna cinofila.
5: Galà dell'ornitologia, mostra di funghi, animali, rapaci, auto e trattori d'epoca, rievocazioni di mestieri e arti contadine.
4: Una giornata nella natura, 38esima fiera degli uccelli, il 30 agosto Parco Draganziolo Trebaseleghe.
6: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.

0: Ora fammi un corso di fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi pilates e yoga. Muoversi!
1: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club, in via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
2: Dal 2012 a Donara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi. Con empatia e professionalità.
3: Direttore sanitario dottor Claudio Cabazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
4: Dal 28 al 30 agosto il Parco Mostar si accende con il Montegrotto Summer Festival. Tre giorni di musica e divertimento con Remember Palladium, torneo di Beyblade X, 90 Time, Oli, il Festival dei Colori e un'area food and drink. Evento promosso dai Fioi APS e Comune di Montegrotto Terme. Info su fioiaps.it. Media Partner Vibra FM.

0: ti chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
6: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.
2: Vibra FM Notizie.
9: Buon pomeriggio, in redazione Mauro Baldan. Si allunga la lista dei decessi sui luoghi di lavoro. Ieri un giardiniere 46enne, espirato probabilmente a causa delle alte temperature in un'abitazione del Bolognese. Sempre ieri un operaio 47enne a Poggio Rusco, Mantova, sarebbe deceduto per un arresto cardiovascolare. Oggi invece a Tribano, Padova, un operaio 59enne è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Contributo economico statale agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'acquisto di testi e di materiale didattico. La misura viene gestita a livello sia regionale che comunale, anche sulla base dei parametri ISEE. Per esempio, in Veneto fino a 10.632,94 euro, il sussidio massimo è di 200 euro, diventano 150 per lo scaglione successivo fino a 15.748,78 euro. Una vasta nube di polvere sahariana ha raggiunto l'Italia accompagnando un'altra ondata di caldo estremo di questa estate. Le concentrazioni più elevate hanno interessato inizialmente Sardegna e regioni meridionali, per poi estendersi al centro-nord, coinvolgendo quindi l'intera penisola, raggiungendo regioni settentrionali come Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia-Giulia. È tutto.

0: Kelvin.
1: A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
2: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte, You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una lineup differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30 ingresso gratuito. You Summer Garden. See you under the stars. Media partner Vibra FM.
3: Sei di Vicenza? È tornato a Peribrolo. Il festival musicale a ingresso gratuito a Malo. Fino al 30 agosto. 4 palchi, più di 50 artisti, DJ set, live, workshop, food truck in una location immersa nella natura. A Peribrolo, dove la magia prende forma. Artisti e line-up sui social di Aperibrolo. Parco Via Molinetto, Malo, Vicenza. Media partner Vibra FM.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.

0: C'è una regina che da 48 anni mette tutti d'accordo.
1: È la patata di Rozzo. Dal 4 al 6 settembre, festa della patata.
0: Gnocchi fatti in casa, prodotti tipici locali, mercatino, musica live, DJ set e area bambini.
1: 48esima festa della patata a Rozzo, dal 4 al 6 settembre. Programma completo su prolocorozzo.it.
2: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
1: Segui la regina del biondo sui social.
3: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale, il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
4: Hai provato la palestra, la dieta e mille altre cose. Se il problema non fossi tu ma il metodo, Balla e Snella è il programma di fitness pensato esclusivamente per le donne. Niente attrezzi, nessuna noia. Solo musica, ballo e fino a 2 taglie in meno in 12 settimane. Siamo a Nanto e Vicenza. Info su ballaesnellavicenza.com.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: ancora lì? Aspetti che cada da solo?
1: Aspetto di trovare una buona motosega.
0: Non aspettare, vai da Bonato. C'è la Makita, lama da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
2: 139,90 euro? Domani taglio tutto.
3: Per agosto e settembre, Makita a prezzo speciale da Bonato. Siamo a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Promozione valida fino a esaurimento scorte.
4: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
5: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
6: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
7: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
8: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
7: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
8: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
7: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
9: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io non mi fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande

0: Sono le 10:02.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Le solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri aperti H24. Abbonamento annuale a 299 euro, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com. Diversi da tutti.
3: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Movenbeek compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Movenbeek sui social. Movenbeek a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando! Centromarca Bank apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
6: Vibra FM Notizie.
7: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. I componenti del governo del Nepal doneranno lo stipendio del mese per finanziare la ricostruzione dopo la tragedia di mercoledì scorso nel paese. Il primo a dare l'esempio è il premier Balendra Shah. Il governo serbo invece ha annunciato che Ratko Mladic, ex comandante serbo-bosniaco, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Soprannominato il macellaio dei Balcani, Mladic viene ricordato per il suo ruolo nei fatti di Srebrenica del 1995. A 89 anni si è spento re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa. Il decesso è avvenuto alle 6:35 di oggi a Oslo, in una struttura ospedaliera dove il regnante era ricoverato dal 17 agosto scorso a causa di un'anemia emolitica. Pubblicato Timeless, album postumo di Prince, composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dall'archivio dell'artista scomparso il 21 aprile 2016. È il primo progetto discografico di Prince pensato per attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016. Per ora è tutto, buona serata.

0: Sidra para mover la colita.
1: Ed è arrivato anche questo ultimo weekend di agosto, fra poco è settembre, ma noi rimaniamo caldi con la nostra classifica, quella dei 25 più forti del momento, il cui nome è Buena Vibra, e va in onda tutti i venerdì e le domeniche alle ore 18 per farvi ballare i 25 più forti del momento. Alex Martinelli con voi, direi che è il momento di partire. Andiamo con ordine, la numero 25 apre le danze, J Balvin con Tonto, seguirà la numero 24 d'Alex con Onghito, alla 23 Antonio, nuova entrata con Sirena, alla 22 Bele con Top Diesel. Cominciamo.
2: 25.

0: Anche questo brano è nella Buona Vibra, la classifica di Vibra FM. Scoprili tutti su vibrafm.it.
1: Con la

0: vibra buena.
1: Contrabbando musical.
0: Buena vibra.
2: E abbiamo aperto questa classifica con la numero 25, J Balvin Tonto. Alla numero 24 c'era D'Alex con Onghito. Alla 23 Antonio con Sirena. Alla 22 Bele con Top Diesel. E inauguriamo anche il Cinco Loco per questa settimana. Abbiamo Baby Rasta e Gringo come prima proposta, la loro radio.

0: Okay, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Se ti prendi cura di te stesso, ma corpo e salute non migliorano, il problema non sei tu. È il metodo. In X-Lab è diverso. Test avanzati, strategie integrate, medicina anti-aging e training evoluto. Un supporto completo per risultati concreti e duraturi. X-Lab Studios. Mirko Panzonato Program. Prenota su xlabstudios.it.
3: Sei di Vicenza? È tornato Aperibrolo. Il festival musicale ha ingresso gratuito a Malo. Fino al 30 agosto, 4 palchi, più di 50 artisti, DJ set, live, workshop, food truck in una location immersa nella natura. Aperibrolo, dove la magia prende forma. Artisti e line-up sui social di Aperibrolo. Parco Via Molinetto, Malo, Vicenza. Media partner Vibra FM.
4: Gasparotto Mobili a Rosà.
5: Arredi di altissima qualità. Fino al 31 agosto svuotiamo tutto.
4: 92 cucine comprese di elettrodomestici a partire da 1590 euro. Approfitta di questa unica opportunità.
5: Hai tempo fino al 31 agosto.
4: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 8500 e prenota. Gasparotto Mobili a Rosà.
5: Arredi di altissima qualità. Ha aperto anche la domenica.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80 Camper e Caravan.
8: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia su Instagram e Facebook. Viva!

0: Ritorniamo in classifica, questa è Buona Vibra, io sono Alex Martinelli, abbiamo un trittico da ballare. Fra poco alla numero 20 Jowell e Randy con Bengi Diao in Japan. Alla numero 19 Bad Bunny con Alhambra Púa, ma cominciamo con la numero 21 e un altro recente rientro sulla scena, quello di Anuel AA con Las Más Bonitas son
1: P***as. ¡Qué calor en la radio!
2: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
1: Buena Vibra me gusta.
3: 21.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E altri tre dischi li abbiamo ballati qui su Buena Vibra. Alla numero 21 hanno il doble A con la sua Las Más Bonitas Son Pip. Alla numero 20 Joel e Randy con Benghiao in Japon. Alla numero 19 Bad Bunny con Alambre Pua. Andiamo con la seconda proposta del Cinco Loco, un altro ritorno molto atteso, quello di Luis Fonsi con la sua Me Despido.

0: Ay, ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
3: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
2: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
4: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
5: Dal 28 al 30 agosto il Parco Mostar si accende con il Montegrotto Summer Festival. Tre giorni di musica e divertimento con Remember Palladium, torneo di Beyblade X, 90 Time, Oli, il Festival dei Colori e un'area food and drink. Evento promosso dai Fioi APS e Comune di Montegrotto Terme. Info su fioiaps.it. Media partner Vibra FM.
6: Cerchi un nuovo modo di iniziare la giornata? Martedì 8 settembre alle 6 del mattino partecipa alla Breakfast Run. Corri tra le vie di Padova e all'arrivo fai colazione insieme a tanti altri runner. 8 settembre, ore 6. Breakfast Run. First Run, then breakfast. Iscriviti su padovamarathon.com. Media partner Vibra FM.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.
8: Ed è ancora tempo di classifica, altri tre da ballare per noi. Alla numero 18 Floyd Menor con alla 17 Fresh Bodden con Las 12 e alla numero 16 Karol G con AI.
9: Siete pronti a ballare?
10: Buona vita!

0: Papi,
1: que la rumba está buena.
2: Contrabando musical.
1: Buena vibra.
3: E ce le siamo ballate con gusto. Alla numero 18 Floyd Menor con U, alla numero 17 Fresh Boden con Las 12, alla numero 16 Karol G con AI. La terza proposta del 5 loco per quest'oggi, Salento Guys e Amisha con Veneno. Veneno.

0: Ay, ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
3: Domenica 30 agosto a Trebaseleghe c'è la 38esima fiera degli uccelli e rassegna cinofila.
4: Galà dell'ornitologia, mostra di funghi, animali, rapaci, auto e trattori d'epoca, rievocazioni di mestieri e arti contadine.
3: Una giornata nella natura, 38esima fiera degli uccelli, il 30 agosto Parco Draganziolo Trebaseleghe.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. info@tenutaparadisi.com.
7: Hai provato la palestra, la dieta e mille altre cose. Se il problema non fossi tu ma il metodo, Balla e Snella è il programma di fitness pensato esclusivamente per le donne. Niente attrezzi, nessuna noia, solo musica, ballo e fino a 2 taglie in meno in 12 settimane. Siamo a Nanto e Vicenza. Info su ballaesnellavicenza.com.
1: Buena vibra.
8: Este es el momento para una buena vibra.
1: Buena vibra.
8: Buena vibra. Para mover la colita.
9: Ritorniamo in classifica, arriva il momento challenge di Buena Vibra, ne balliamo 5 tutte d'un fiato. Siete pronti? Siete caldi? Siete riposati? Andiamo con ordine: alla numero 15 Danny Ocean con Partidazzo, alla numero 14 Rauw Alejandro con Dando Vueltas, alla numero 13 Gente de Zona con Isla Viva, alla numero 12 Blessed con MHDM e alla numero 11 Mike Towers con Una Namás.

0: Betty.
1: ¡Qué calor en la radio!
2: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
1: Buena vibra, me gusta.
3: Ce l'avete fatta, siete arrivate alla fine. 5 tutte d'un fiato. Numero 15, Danny Ocean con Partidazo. Numero 14, Rauw Alejandro con Dando Vueltas. Numero 13, Gente de Zona con Isla Viva. Numero 12, Blessed con MHDM. Numero 11, Mike Towers con Una Namas. Quarta e penultima proposta del nostro Cinco Loco, abbiamo Pedro Sampaio, Caci Rula e Lujan con Timida, Santa e Peligrosa.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
3: Dal 28 al 30 agosto il Parco Mostar si accende con il Montegrotto Summer Festival. Tre giorni di musica e divertimento con Remember Palladium, torneo di Beyblade X, 90 Time, Oli, il Festival dei Colori e un'area Food and Drink. Evento promosso dai Fioi APS e Comune di Montegrotto Terme. Info su fioiaps.it. Media Partner Vibra FM.
4: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
5: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da Alla Casa di Byron, ultimi giorni di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti. Cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, Due Ville. Tutto per il tuo pet.
6: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A un euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.

dopo la birretta ristoratrice entriamo nella zona caldissima della nostra classifica, la zona tropicale. Lo facciamo con due dischi, pam pam, così come due pallottole. Alla numero 10 Russian con Pongo, alla numero 9 W Sam con 5 Estrellas.

0: okay, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: C'è una regina che da 48 anni mette tutti d'accordo.
3: È la patata di Rozzo. Dal 4 al 6 settembre, festa della patata.
2: Gnocchi fatti in casa, prodotti tipici locali, mercatino, musica live, DJ set e area bambini.
3: 48esima festa della patata a Rozzo, dal 4 al 6 settembre. Programma completo su prolocorozzo.it.
4: Cerchi un nuovo modo di iniziare la giornata? Martedì 8 settembre alle 6 del mattino partecipa alla Breakfast Run. Corri tra le vie di Padova e all'arrivo fai colazione insieme a tanti altri runner. 8 settembre, ore 6. Breakfast Run. First Run, then Breakfast. Iscriviti su padovamarathon.com. Media Partner, Vibra FM.
5: Ripetete con me? Non ho bisogno

0: Di nulla, non ho bisogno di nulla.
1: Ma, maestro, da Menegallo Arredamenti ci sono i saldi.
0: Allora corro, ho bisogno di una cucina nuova e anche del soggiorno.
2: Approfitta dei saldi di Menegallo Arredamenti all'Imena. E se prenoti la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, avrai trasporto e montaggio gratuiti, aperti tutto agosto.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico? Con gli champignon sì con gusto Nova. Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Ogni giorno c'è chi lavora tra ferro, nylon e carta con impegno e precisione. Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura. Atlas a Gambellara, Vicenza.

0: entriamo in classifica, è ancora zona tropicale, sempre più vicini al vertice, altri due da ballare. Alla numero 8 Aria Vega con Cevere, alla numero 7 Omar Kurz con Coco.
1: 8.
2: Aria Vega, Ryan Castle, la costanita, premio nella voce.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E i dischi che erano sui piatti erano rispettivamente alla numero 8 Aria Vega con Cevere e alla numero 7 Omar Kurz con Coco. Facciamo una piccola pausa, torniamo fra pochissimo sempre su Buena Vibra, sempre su Vibra FM.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
5: Io a Oderzo.
6: Io a Val d'Abbiadene.
7: Io a Mogliano.
8: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
9: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
10: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
11: Certo,
10: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
12: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
13: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
12: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800 651 651.
14: Buona vibra.
15: Este es el momento para una buena vibra.
14: Buena vibra.
15: Buena vibra. Para mover la colita.
2: Ed è ancora buona vibra, questa è la zona tropicale che si avvicina a un vertice veramente scottante. Alla numero 6 Ozuna con Una Aventura, alla numero 5 Eladio Carrión con Polaroid, alla numero 4 Fade con Che Vuelta. Vamos!
16: Sei

0: Pasta buona.
1: Contrabbando musicale.
0: Buona vibra.
2: E abbiamo ascoltato in ordine alla numero 6 Ozuna con Un'avventura, alla numero 5 Eladio Carrión con Polaroid e alla numero 4 Fade con Che Vuelta. Fra pochissimo il vertice, intanto una piccolissima pausa, non cambiate stazione e restate con noi.
3: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
4: Segui la regina del biondo sui social.
5: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
6: 22 anni non si festeggiano, si vivono. Il 30 agosto il Mövenpick compie gli anni con tema Euforia. DJ set, spettacoli, make-up artist e un photobox da condividere. Dalle 18 il compleanno a cui non puoi mancare. Prenota in tempo il tuo tavolo. Segui Mövenpick sui social. Mövenpick a Vigonza, il privilegio di distinguersi.
7: Hai provato la palestra, la dieta e mille altre cose. Se il problema non fossi tu, ma il metodo. Balla e Snella è il programma di fitness pensato esclusivamente per le donne. Niente attrezzi, nessuna noia. Solo musica, ballo e fino a 2 taglie in meno in 12 settimane. Siamo a Nanto e Vicenza. Info su ballaesnellavicenza.com.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
0: Buena vibra.
9: Buena vibra.
0: Buena vibra. Para mover la colita.
2: Ed è il momento del vertice di Buena Vibra. C'è un po' di movimento ultimamente, abbiamo visto avvicendamenti sul trono e succede anche questa settimana. Alla numero 3 abbiamo Farruko con Yapaké, ex numero 1 di 2 settimane fa. Alla numero 2 troviamo Zion con Caducaste, ex numero 1 della settimana scorsa. E chi ha preso il posto di Zion? Lo ha preso Jay Wheeler con Delejitos.
0: 3.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Jay Wheeler ha raggiunto la cima di Buena Vibra con la sua Dele Hitos, scalzando a Zion con Caducaste alla numero 2,

26 con tanta, tantissima musica. Buona Vibra va in onda tutti i venerdì e le domeniche alle ore 18 in edizione completa e in edit edition dal lunedì al giovedì sempre alle ore 18, sempre con il vostro Alex Martinelli.

0: Vibra, per muovere la colita.
1: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
0: Vibra FM, Radio Loca.

0: Snake, Selena Gomez, Selfish Love.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: Se ti prendi cura di te stesso, ma corpo e salute non migliorano, il problema non sei tu, è il metodo. In X-Lab è diverso. Test avanzati, strategie integrate, medicina anti-aging e training evoluto. Un supporto completo per risultati concreti e duraturi. X-Lab Studios, Mirko Panzonato Program. Prenota su xlabstudios.it.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip-hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30 ingresso gratuito. You Summer Garden. See you under the stars. Media partner Vibra FM.
3: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
4: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea
3: 6 di Vicenza è tornato a Peribrolo. Il festival musicale a ingresso gratuito a Malo. Fino al 30 agosto, 4 palchi, più di 50 artisti, DJ set, live, workshop, food truck in una location immersa nella natura. A Peribrolo, dove la magia prende forma. Artisti e line up sui social di A Peribrolo. Parco Via Molinetto, Malo, Vicenza. Media partner Vibra FM.

0: Ogni estate la stessa storia. Valigie, scatoloni, mobili e mille chilometri da fare. Che tu stia tornando a casa o ripartendo per una nuova destinazione. Traslochi Santoro gestisce il tuo trasloco dall'andata al ritorno. In tutta Italia, isole comprese. Traslochi Santoro. Sicuri e affidabili. 049 22 79 612.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno. Zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
1: E le pratiche di detrazione?
2: Tutto compreso. Chiavi in mano.
1: Mi hai convinto. Elettrovanni. Via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: Le solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri aperti H24. Abbonamento annuale a 299 euro, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com. Diversi da tutti.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
5: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho! Lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Vibra FM per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
3: Quei rami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
4: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la Makita da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
5: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta agosto e settembre, fino a esaurimento scorte.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.

0: sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Phoenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Phoenix, ogni mese in edicola.
1: Dal 2012 ad Onara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
2: Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 9308 del 2021.
3: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
4: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
3: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
4: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
3: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
5: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. In arrivo anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
4: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
5: Segui la regina del biondo sui social.
6: Domenica 30 agosto a Trebaseleghe c'è la 38esima fiera degli uccelli e rassegna cinofila.
7: Galà dell'ornitologia, mostra di funghi, animali, rapaci, auto e trattori d'epoca, rievocazioni di mestieri e arti contadine.
6: Una giornata nella natura, 38esima fiera degli uccelli, il 30 agosto Parco Draganziolo Trebaseleghe.
8: Hai provato la palestra, la dieta e mille altre cose. Se il problema non fossi tu ma il metodo, Balla e Snella è il programma di fitness pensato esclusivamente per le donne. Niente attrezzi, nessuna noia, solo musica, ballo e fino a 2 taglie in meno in 12 settimane. Siamo a Nanto e Vicenza. Info su ballaesnellavicenza.com.
9: Ora Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
10: Vibra FM.
9: Energía,
10: calor,
9: pasión.
10: 2
9: horas de gran música latina. Vibras con DJ Gómez. Solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la salsa de vibras.
11: Si para amar se necesitan dos, ¿pa' qué le insistes a esa relación? Ya es hora. Eso es lo que te dicta el corazón.
12: Que iba a cambiar, eso te prometió. Porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: C'è una regina che da 48 anni mette tutti d'accordo.
3: È la patata di Rozzo. Dal 4 al 6 settembre, festa della patata.
2: Gnocchi fatti in casa, prodotti tipici locali, mercatino, musica live, DJ set e area bambini.
3: 48esima festa della patata a Rozzo, dal 4 al 6 settembre. Programma completo su prolocorozzo.it.
4: A Donara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
5: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
6: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
7: Ogni passeggiata, ogni gioco, ogni momento di relax merita l'accessorio giusto. Da Alla Casa di Byron, ultimi giorni di sconti fino al 50% su tantissimi accessori per cani e gatti. Cucce, collari, giochi, lettiere e molto altro. Promo valida in negozio. La Casa di Byron, via Marosticana 293, due ville, tutto per il tuo pet.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Vibra FM.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Vibra FM. Chiama l'800-651-651.
10: Vibra, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón, solo está en Vibra FM Radio.

Ascolta e riascolta Luxair e Adox. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Quei rami li tagliamo o aspettiamo che cadano?
3: Non aspettiamo. Da Bonato c'è la Makita da 35 centimetri a soli 139,90 euro.
4: Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Vieni a trovarci. Offerta agosto e settembre, fino a esaurimento scorte.
5: Elena, le nuove divise per l'azienda sono un disastro e per l'evento cercavo qualcosa di unico.
6: Ma Marco, non conosci Impronta Sport? Abbigliamento personalizzato e merchandising per aziende, società sportive ed eventi. Sono partner ufficiali di Imoco Volley.
5: Imoco? Allora vado a colpo sicuro.
7: Impronta Sport, lascia il tuo segno. A Villorba Treviso.
8: Oggi come ti senti?
9: Creativa, audace, classica, elegante.
10: Quante idee! Ci pensa Manola.
11: Idee in testa. Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa. Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
12: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A un euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
13: Cerchi un nuovo modo di iniziare la giornata? Martedì 8 settembre alle 6 del mattino partecipa alla Breakfast Run. Corri tra le vie di Padova e all'arrivo fai colazione insieme a tanti altri runner. 8 settembre, ore 6. Breakfast Run. First Run, then Breakfast. Iscriviti su padovamarathon.com. Media Partner, Vibra FM.
14: Vibras. Vibras. Tutte le vibrazioni del mondo latino. Solo su Vibra FM. Vibras de bachata? En Vibra FM.

0: si ascolta in radio, in auto, con lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón, solo está en Vibra FM.

0: Dal 28 al 30 agosto il Parco Mostar si accende con il Montegrotto Summer Festival. 3 giorni di musica e divertimento con Remember Palladium, torneo di Beyblade X, 90 Time, Oli, il Festival dei Colori e un'area Food and Drink. Evento promosso dai Fioi APS e Comune di Montegrotto Terme. Info su fioiaps.it. Media Partner Vibra FM.
1: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
2: Io vivo a Treviso e leggo Oggi Treviso. Io a Castelfranco.
3: Io a Oderzo.
4: Io a Valdobbiadene.
5: Io a Mogliano.
6: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: potete aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM. Go!

0: Il sound della strada. Swag.
1: Siamo fatti così.
0: Su Vibra FM.
2: Baby, tu sei bella quando ridi. Habibi, habibi.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Barre che volano sopra il beat.

ascolta e riascolta Luxair e Adox. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Amazing. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Rock.
2: Let's hear it for Kamiway. Go, go, go, go, go.
3: Il rap è swag.

Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove?

0: lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è figo.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Dalla strada alla radio. Swag, swag.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. Do you want more? È il momento di Ego. Just for you.

0: Alexa, basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Strada, bassi e attitudine. Ego, su Vibra FM.

0: gente ha paura di voi. La vostra voce è unica. Il mondo deve sentirla. Attention,
1: please. Ego, ego, ego, ego.
2: Rap and Trap
1: su Vibra FM.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Doxa e Adoxa. Io non me fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Adoriamo la tua musica. Le tue canzoni raccontano delle storie.
3: Ego, nuove storie su Vibra FM.

0: Questa era Ego. Ego. Ego. Ti aspetta domani alla stessa ora. Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.

0: è arrivato anche questo ultimo weekend di agosto, fra poco è settembre, ma noi rimaniamo caldi con la nostra classifica, quella dei 25 più forti del momento, il cui nome è Buena Vibra, e va in onda tutti i venerdì e le domeniche alle ore 18 per farvi ballare i 25 più forti del momento. Alex Martinelli con voi, direi che è il momento di partire. Andiamo con ordine, la numero 25 apre le danze, J Balvin con Tonto, seguirà la numero 24 d'Alex con Onghito, alla 23 Antonio, nuova entrata con Sirena, alla 22 Bele con Top Diesel. Cominciamo.
1: 25.

con Ghito, alla 23 Antonio con Sirena, alla 22 Bele con Top Diesel. E inauguriamo anche il Cinco Loco per questa settimana, abbiamo Baby Rasta e Gringo come prima proposta, la loro radio.

0: la colita.
1: Ritorniamo in classifica, questa è Buona Vibra, io sono Alex Martinelli, abbiamo un trittico da ballare. Fra poco alla numero 20 Joel e Randy con Bengi Diao in Japan. Alla numero 19 Bad Bunny con Alambre Pua, ma cominciamo con la numero 21 e un altro recente rientro sulla scena, quello di Anuel AA con Las Más Bonitas son Pumas.
2: Che calor en la radio.
3: Tu quieres conocerme, yo conocerte.
2: Buena Vibra me gusta. 21.
4: Tonto.

0: Ahora bueno.
1: ¡Qué calor en la radio!
2: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
1: Buena vibra, me gusta.
3: Gli altri tre dischi li abbiamo ballati qui su Buena Vibra. Alla numero 21 hanno il doble A con la sua Las Más Bonitas Son Pip. Alla numero 20 Joel e Randy con Bengiao in Japon. Alla numero 19 Bad Bunny con Alambre Pua. Andiamo con la seconda proposta del Cinco Loco, un altro ritorno molto atteso, quello di Luis Fonsi con la sua Me Despido.

0: Ed è ancora tempo di classifica, altri tre da ballare per noi. Alla numero 18 Floy Menor con alla 17 Fresh Bodden con Las 12 e alla numero 16 Karol G con AI.
1: L'ascolti, la balli.
2: Siete pronti a ballare?
1: Buona Vibra, la classifica di Vibra FM.
3: 18. Por más

0: vibra buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E ce le siamo ballate con gusto. Alla numero 18 Floy Menor con U, alla numero 17 Fresh Bodden con Las 12 e alla numero 16 Karol G con AI. La terza proposta del Cinque Loco per quest'oggi, Salento Guys e Amisha con Veneno.

0: mover la colita.
1: Ritorniamo in classifica, arriva il momento challenge di Buena Vibra, ne balliamo 5 tutte d'un fiato. Siete pronti? Siete caldi? Siete riposati? Andiamo con ordine: alla numero 15 Danny Ocean con Partidazo, alla numero 14 Rauw Alejandro con Dando Vueltas, alla numero 13 Gente de Zona con Isla Viva, alla numero 12 Blessed con MHDM e alla numero 11 Mike Towers con Una Namás.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Ce l'avete fatta, siete arrivati alla fine. 5 tutte d'un fiato. Numero 15, Danny Ocean con Partidazo. Numero 14, Rauw Alejandro con Dando Vueltas. Numero 13, Gente de Zona con Isla Viva. Numero 12, Blessed con MHDM. Numero 11, Mike Towers con Una Namas. Quarta e penultima proposta del nostro Cinco Loco, abbiamo Pedro Sampaio, Cacirula e Lujan con Timida, Santa e Peligrosa.

ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.

dopo la birretta ristoratrice entriamo nella zona caldissima della nostra classifica, la zona tropicale. Lo facciamo con due dischi pam pam, così come due pallottole. Alla numero 10 Russian con Pongo, alla numero 9 VW Sam con 5 Estrellas.

0: buena.
1: Contrabbando musicale.
0: Buena vibra.
2: E abbiamo aperto la zona tropicale con Russian Pongo alla numero 10 e W Sound 5 Estrellas alla numero 9. Quinta ultima proposta del 5 Loco per noi, abbiamo Montano e Nicky Jam con

0: Allegra, para mover la colita.
1: Rientriamo in classifica, è ancora zona tropicale, sempre più vicini al vertice, altri due da ballare. Alla numero 8 Aria Vega con Cevere, alla numero 7 Omar Kurz con Coco.
2: 8.

0: tu cuerpo.
1: ¡Qué calor en la radio!
0: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
1: Buena vibra, me gusta.
2: E i dischi che erano sui piatti erano rispettivamente alla numero 8 Aria Vega con Cevere e alla numero 7 Omar Kurz con Coco. Facciamo una piccola pausa, torniamo fra pochissimo sempre su Buena Vibra, sempre su Vibra FM.
3: Buena Vibra.
1: Este es el momento para una buena vibra.
3: Una buena vibra.
1: Buena vibra para mover la colita.
2: Ed è ancora buona vibra, questa è la zona tropicale che si avvicina a un vertice veramente scottante. Alla numero 6 Ozuna con Un'avventura, alla numero 5 Eladio Carrión con Polaroid, alla numero 4 Fade con Che Vuelta. Vamos!
4: Buena

0: non cambiate stazione e restate con noi.
1: Mover la colita.

numero 1 di 2 settimane fa. Alla numero 2 troviamo Zion con Caducaste, ex numero 1 della settimana scorsa. E chi ha preso il posto di Zion? Lo ha preso Jay Wheeler con Delejitos.

26 con tanta tantissima musica. Buona Vibra va in onda tutti i venerdì e le domeniche alle ore 18 in edizione completa e in edit edition dal lunedì al giovedì sempre alle ore 18, sempre con il vostro Alex Martinelli che

0: vibra per muovere la colita. Colita. Serve qualcosa che attiri il pubblico.
1: VibraFM.it. Ascolta e riascolta. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
2: La più grande